Oru abiri bari koto yamayamare kuna woru tondo ya bambe gankwa kate hego eno ni edo.

0: mbali jamni neddo mi raw mudu den baama be sukkibe nagge wit nagge ngi rimi fu moni awon sukka mi raw den nyande unano wari tawi moni awon noddi mi raw mudu wi ayi unano tawiya seni misipa nagge ngi denye mi wadde unano wanga mi raw ay bu kambo ani baame de sukku enenu to ngi rimi fu tukka o wi mi anni daga unano tawiya fu atu mi sepany o sipi nagge ngi fu dubi yahi e wara moni awon yahi ni ziri yahi bo chede mi bo chede fu wari shodi nagge kadumbo shodi nagge fu nyanden unano weta mi raw wi ah mi ndo unano tawiya to no sai mi sipa nagge mako mi raw wi ay bo kambo ani no baame de sukku no yanni amma don ni be badde bena natira kanno mi nyamata joni moni awon e wodi salo wi to mi raw sipu nagge mudu sodo yen na wala gon
1: to en nani hala kabetite hanne subakar ne do hanne talatare ne do non ko min jabano doje modo min tuturango tawla baaji no doito baade fu banji e go'o didi e jenay tati e banji jididi e jeego

Yama betia di ma betia de bi o wole. Bula ma kiri o volangu tama we she bi o wole. Angpangu buru ma hambulu bi o shibri. Nikwale ma hambulu we no bi o wole. Golongo gongule ma hambulu tondi bi o sheshi. Taluga bile ma hambulu kwen

0: Ana se wakwa. Awo. Ana yera mi. Awo na adi osi yo fiu.
1: Ni
0: tasi ti fidel ha inani. Tasi ti fidel.
1: Ana yina gibu. Kro.
0: To bawa ga ga wene.
1: Di man di wa ga wene.
0: Di man di wo. To ga wene fidel.

da sua, atrás da sua. Sawagisa anasara wonra yiru kayenda novokatia sesru naba nesento bikru. Koba hokwa tia yeya somo koinya koro. Koba tia yeya somo gano lirio. Sasiara mata. Wada wuru. Aridu guruma dewa. Sua belle mouvoa atrata sua nigio atrata sua calentemo atrata sua comasso gogurun tengibu atrata sua comasso chiarun tengibu e se si rende tengibu. Daim bora kai gibu mai wa. Isse bombaga tengibu. Krobuka drobu. Atrata swa yaru yaraku. Ya wali ni kotel. Sana ina. Bali makiro burai. Simanu guruma. Bega huru lilindi. Serma Dogo, ah, boy Marundi, Savannah Wabio Dogo, Alassan Warandi, Bahamar Wasiba Prenawam, Maya Sari, Gora Gumbusi, Malawa, Tungala Lumbigi Abomi.

Y Eva Soma, a no ser a su modo, su modo, su modo, su modo, su modo, su modo, su modo, su modo, su modo, su modo, su

0: se no si non si muoveva ia
1: sono banca 20
2: poi ti dirà vivo in su poi in mora
0: beva ia non si non si muoveva ia.